ferita ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò, curatevi, mertate un avvenir migliore. Giorgio Germoni, e tardi.

sereni e tranquilla. Che vuoi dire? Quell'andar venire, quel guardarmi così!